0: Mesong, ha di toha di kalaneng, le veni moloi, le sedi FM.
1: O tloa ka matjeke, o fihla le in

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ni Entertainment and Projects, Mohole le Sedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebose Kgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebose Kgwabela, Bunowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Mamadikitse o hae ditaba tsa mafelong a beke, re tla be re le ka mono ka Meyerton Sports Ground le Sedi FM. Re tsamaya le bana ba segorane. Dumela mo mamedi, dumela wena motlhodi a ratwang ke nna wa Lesedi FM. E dula hantle ho e mashome a mabedi a metsomedi metsotso ka mora hore na ya bobedi. Tshebeletso ena ke Lesedi mo mamedi e jere matsatsi a mashome a mabedi a metso robong. Kgwedi ena ya Lwetse ha e fedile, o sane re a e nka re lahlela kwana. Dumela ngwana mme, ho tswa mesong ena mo leng teng. Barahman Vololo, dintho di tsamaya monate ngwaneso. Mo mamedi ke la bobedi, mphamise e teng ka jeno. Le wena re tla utlwa mo leng teng ho kae. Nana o lena le bitswa ka hore ke dikalaneng, re tlo horeng ena ya bobedi. Re tlo ya le wena man horeng yane ya bohlano. La ka le bitso nna ke Veli Moloi, ke Mvololo. Ke a uthia strada. Dumela ngwaneso, pitso tsumane re ya le boa buti. Nana o le monate la RQB. Mamela ke le thago la ka jeno, rato la ka Thembisile, Sondela, Serenade, Glenn Jones, Leana Mutlule, our love song. Mamedi dumela, dumela, dumela. Ha re khutla mona, re kena jwalo ho mphamisi.

0: Leguruleni. Lesedi FM. Lefumane a ha bonolo le kubulla 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
1: Mamedi metsotso idula ho ya mashume a mabedi a metso supileng ka mora hore na ya bobedi pina manate voice nova arende go thandile ei re bina ho lo mamedi hilbron mane nze ke qokela rabisana maobane ke re ei banna ei hilbron ai kona e fela ho tla loka le lentswe le setse hilbron mba re tla sebetsa he mamedi na lo wena ga jeno re ho renyeno ya bahlano re ke na ho mphamise
0: mantswe a go thatso ho mphamise
2: tshula moya wa
0: le nna ne o nna dikalani le mvolo
1: mo mamedi ho fela ho le jwalo renka WhatsApp 079 758 5066. Dumela ntate Velimoloi. O bua le mme Maskosana ke le mona Fixback. Ka jeno ho mphamise ha re ba le njalo ba Galata 1:10 ke a le boha ntate. Mamedi mme Maskosana alemani Fixback o re phamisa jalo ka ba Galata 1:10

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

saka ke matla aka o le sedi fm re kitika mo re tswang teng ho tlo ha ka mmino di jo le mo aparo Tsaka bo chaba barona bo riko tlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba

0: FM. Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana.
1: Na go nyena ya se hlasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e gaba e balele se di FM. Ke mo lelwa.
2: Kadikanane le veli mulo manda ofikela la bra go go renya bobe ke na go renya mohlanong so police di FM.

0: di tabatsana tsa ora ya borobedi di fella mona boela mona tabatsa ding ha o right le bele ya borobong
1: twasa le patuka tahoha breakfast show. Listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen.

0: ya yena Dr. Ndlozi Pina. Mm, ke ya Dr. Ndlozi ena Pina. Ya e kopweke.
1: Hai, mamela tsebela tsa Radio FM re tswa jwalo modimo wa bontata rona ka lebohang. Nna ke monono ke o sola khazang ka mogale nane o leng khothaditseng jwang bana le matlafaditseng jwang. Ai, le mphileng tshepo ena ena ya haisale hore re le sechaba, re le maAfrika a matsho ha ho luka o qolea. Hona le mo riang, hona le nthotse re ka ra ikahelang tsona ra iketsetsa. Ke monono re kopana o sane radio ng.
0: Tsedi tsa interview tse ke di ratileng a holo, ke sane tse ke di ratile. Ke motho ke mogatanga holo wa tseba gaitsedi aka ke mo kisisa ha holo Dr. Ndlozi. Ke santsane ke tsho a re a itsa letho ne di lengata di thotsono tswantse go buisana le yena ka
1: tsona.
0: Re a gutle. Sia boya. A re kopane ge di ka fa sane re ka botselela o fitlela re ka robot. The biggest morning drive. Ta go breakfast show. A tlo di ba tlo go ra ka robot, tsa robot ditaba di ba lwa ke tsietsi mo haladi.

ke lebile haholo tshelana ya moletsane sama ya hantle o ile o phomola ho baneng ya ha o dima o ikhatile ka tseno re tlo bolela re tena hape le wena kwa no sedimo yeng na kong e tlang mo mamedi ho fela ho le jalo le nane o le kenang a jwale ke la ditaba ke la imatlafatse sebeletsong ya lesedi fm re pele nna le wena re tlo kena ditabeng tse go di tlhophisitseng ka tseno re fetele ho ntsane rantwa bakeng sa hore balla ditaba tsa hora ya leshume le metso e mmedi

Idu metsena ko metsotso ke mashama mabedi le metso e supileng ho leba horenga ya pele ho sane tla re ha idu machena hem ke be ke le ha o feel deeper sluota ho bane mono re mengwe ke le fapha le le holo le fapha la matlo tla sabotsa maisi ba mofumadi montara o itse motaunye motle ha hona hore re ka etsa mosebetsi le sedi fm le siyo ha hona hore re ka bua le setshaba le sedi fm le siyo ha hona hore re ka bontsha manka pa mamme sebetse ya rona le sedi fm le siyo ha holo wena ntja e kholo dinyana la taule di phaka phaka ya ba nna ke dumela kere mme ma montara ke se ke dumetse ke tla ba teng mono le thabang morroba.

0: Oh, I want to know what love is, foreigner, ho le Sedi FM. Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM khotlana gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora pele o tla di ballwa ke ntsane rantwa empa pele ho moa. Ntsane rantwa o tla balla dihlo tsa tsona.
1: Mo presidente Cyril Ramaphosa o tlo tshetlela sechaba puo ka jeno mantsiboya. Di palo palo tsa kotara le kotara tsa mesebetsi di utolotse ho fokotsea ha palo ya batho ba sebetsang. Mo Lieutenant General Shadrach Sibiya o re diqoso tse gahlano le yena di reretswe mmella ka thoko se policing. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemba le hodimo di alatela hamfela ka moramona.

0: fela ke molelo
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara more fashion ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape e iphumanela le korosa e more le di thelelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nya hao tlo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mopitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
0: sehla sa selemo se kene mina ga e gabile tlholo ka molelwa lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
2: Manish on a beach, a bang.
3: Yeah, tell.

0: Mamedi di fella mona di dabatsana tsa horra ya bone a re di aneo tse hlahlamang e lenga tsa horra ya bohlano bana biso
1: Thembisa ho ba tshwa le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula nna la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa Lebulitibos, Riatel, Riatel, Tel, Tel.

na baruna. Chucho kile seri, chucho kile seri, kile seri lagi chaba. Aru tembana baruna.

ke lebuile haholo bana beso le sebeditse momamedi lenano le kenang ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi FM empapele ho mo re fetela ho mosuwa tshweu hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

ke le bula holo ke di bone mamedi dumela mamedi tsena tsa ra ya botselela a re di qale ka tsi amananga le dikgetho tsa magotlametse.

Kiribiso le nala hao, biso la hao, le roriswe, kamehla yohle, ha ha ha ha. Hele le le le ke pine monati ya mufu tshepotsola moya wa hae o no iphumulele pina e bitswa fela ntate ho ra ke abrobong tshebeletso ena ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho ga borobong di ballwa ke mosi wa tshweu.

0: Mo mmamedi, tlhokomele hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Tshebeletsong ya Lesedi, ke Lesedi FM. Lesedi FM ke molelo a 15.5 ka morago ra 12 RKOB. Ke nane o le kenang ngwana jwale le kenang manta ho ya labohlano empa ponto teng manta la bobedi le laboraro. Mamerika jeno ke laboraro. Kgwedi ya Lwetse na la matsatsi a 30 selemo ke sa 2026 Afrika Borwa hona ke radio. Na ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang kampeng opere. Dumela motho e motle. Lebitso la ka ke Pitso, Solofo X Tsumane, lerato la hao. Empa morao ntjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa Selebo ha mamelwe.
2: In the middle of the night.
3: #HamaMelo. Dipina tsa lerato.

0: Keno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.